0: Delta FM au téléphone, c'est au 04 66 51 40 30. Delta FM, j'aime.
1: Vieni, via, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.